Ma che stai facendo, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso! E beh...

che si fa, sì, sì. Ma tu sei imbriacato, mo. Ehi, coccia addosso. E beh.